una delusione grandiosa. Mi metto sul letto. Il piacere che è stato proibito. Non sapevo più se provavo piacere o disgusto. Sudavo. Tremavo.

ti kote le ukelo wo uluta uwa utakelo muka tena teko cha malemba che kumbamu teko